intimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Stai ascoltando Radio Cafè.

buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: I'm doing this for all my ladies. I know you're thinking, yo, it sound like a lullaby, right? But this is for you. Get into it.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

Radio Café, il est 4h01.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 5h58.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche per oggi per accompagnarvi in quello che è il nostro consueto viaggio con tante notizie, con tanta musica. Come primo argomento di oggi, tra poco parleremo dei baci. Quanto è bello baciare la persona che amiamo, che è al nostro fianco. E durante un bacio dobbiamo fare un bel po' di cose, no? Dobbiamo evitare il naso, i denti, i movimenti nella direzione sbagliata. Eppure nessuno si mette d'accordo prima. Non è che dico io mi metto a destra e tu ti metti a sinistra, così riusciamo a baciarci bene. La cosa curiosa è che moltissime persone scelgono spontaneamente lo stesso lato.

0: I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
2: Iniziamo il nostro appuntamento di questo martedì su The Meg con una cosa bella che facciamo tutti noi: baciare una persona, baciare il nostro partner, una persona che stiamo frequentando, nostra moglie, marito. Sono cose meravigliose, no? E parliamo proprio del bacio, della tecnica del bacio. Diversi studi hanno osservato che durante un bacio tendiamo più spesso a inclinare la testa verso destra. In alcune ricerche questa preferenza riguardava più di 2 persone su 3. Il motivo potrebbe essere legato alla laterizzazione, cioè alla naturale tendenza del nostro cervello e del nostro corpo a preferire un lato in determinati movimenti. Chi prende l'iniziativa appunto sembra scegliere maggiormente la direzione, mentre l'altra persona tende ad adattarsi. Ed è anche abbastanza utile se ci pensiamo, perché evita proprio di trasformare un momento romantico, no, che è il bacio, in uno scontro tra nasi, quindi è un accompagnamento.

0: martedì insieme in diretta The Meg con Yuri Caliola. Adesso siamo pronti per ascoltare un po' di musica. C'è lo special free, tre successi senza interruzioni.
1: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Cari amici di The Mag, qualche giorno fa ho ritrovato una vecchia fotocamera digitale. Il telefono, lo sappiamo, fa foto molto, molto più belle, no? Sono di qualità, soprattutto gli ultimi telefoni di ultima generazione veramente hanno delle telecamere pazzesche, eppure quelle immagini un po' sgranate, no? Dei macchinari vintage, chiamiamoli così, hanno qualcosa di romantico e stanno tornando di moda. È una cosa che mi piace veramente tanto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è un oggetto che sta vivendo una seconda giovinezza e sono le vecchie fotocamere digitali compatte, soprattutto tra i più giovani. Questa è la cosa curiosa, no, della notizia, perché sappiamo che le mode, determinati oggetti fanno sempre questo giro enorme, poi ritornano. C'è questa esigenza di avere un qualcosa di vintage, di ritornare al passato, soprattutto riprendendo delle cose belle, delle cose storiche. E non perché sono migliori degli smartphone, perché sappiamo, come abbiamo già detto prima, che gli smartphone oggi fanno delle foto veramente professionali, gli ultimi smartphone di ultima generazione, però piacciono le telecamere antiche proprio perché sono imperfette, flash fortissimo, colori particolari, fotografie meno definite, no? Che sembrano arrivate da un'estate, se facciamo la foto proprio per quest'estate, di 15 anni fa, però è una cosa molto interessante. E c'è anche un altro dettaglio: quando usiamo una fotocamera non arrivano notifiche, messaggi o la tentazione di modificarla immediatamente quella foto, ma tu la fai, poi la devi stampare e sai che sarà così, e quello scatto riprende proprio quell'attimo lì. Non cerchiamo la perfezione, no, fammene altre 100 finché non trovo la posizione giusta, finché non esce come voglio io, come deve essere il colore del sole. Oggi si possono fare veramente tante cose, invece i giovani hanno deciso di tornare un po' a quest'imperfezione, fotografarsi sì, ma non con solo con i telefoni, ma anche con queste vecchie

quest'estate ci sono stati un bel po' di concerti in Italia, ce ne sono ancora alcuni importanti, e a un concerto può capitare una cosa abbastanza assurda, no? Avere il cantante davanti agli occhi e guardarlo attraverso lo schermo. Non approfitti del fatto che magari ci può essere questo contact eyes, no? Con il cantante, con la cantante, con il gruppo, con la band, perché preferiamo riprendere il momento con il telefono invece che vivere quel momento con le nostre emozioni e con i nostri occhi, e sta nascendo questa tendenza di andare al concerto con sì il telefono ma senza utilizzarlo.

Siete andati ad un concerto quest'estate? Siete stati a quei concerti dove non si utilizzano i telefoni? È una cosa che sta diventando sempre più comune, sempre più artisti stanno proponendo concerti e spettacoli phone free, cioè senza telefoni utilizzabili durante l'esibizione. In molti casi il cellulare viene inserito all'ingresso in una custodia sigillata che resta nelle mani comunque del proprietario del telefono. Se serve utilizzarlo bisogna raggiungere un'area dedicata, quindi puoi sbloccarlo, puoi farlo uscire da questa scatolina, da questa bustina, e puoi utilizzarlo. E l'obiettivo è semplice, praticamente oggi molti artisti preferiscono avere un pubblico che guarda davvero il palco invece di passare metà del concerto cercando di fare il video perfetto e non emozionarsi, no? E non ballare in determinati momenti. Naturalmente la scelta divide, no? Questa scelta, c'è chi dice ho pagato il biglietto, voglio un ricordo, oppure sono venuto semplicemente per fare dei contenuti per i social. Invece c'è chi pensa che proprio perché il biglietto è costato tanto, forse varrebbe la pena godersi lo spettacolo con i propri occhi senza utilizzare il cellulare. Magari il ricordo migliore sarà proprio quello che non abbiamo registrato.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita. Radio
3: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gazzè. Aspetta un attimo.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè.
3: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo buona giornata. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Traffico regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner, dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
0: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
2: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo un po' ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
0: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi, che si spostano verso le regioni del del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
0: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia. Avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori. 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: Radio Café, il est 9h02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona giornata dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 Venezia Belluno, causati da traffico intenso. Situazione regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza dopo gli incontri ieri di Kushner al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece avrebbe offerto la sua disponibilità ad un compromesso. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campo dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Tennis, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera i 16esimi l'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona giornata dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 Venezia Belluno, causati da traffico intenso. Situazione regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Hit the beat and take it to the verse now.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
3: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:03. L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est, nonché tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo poi anche code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento per traffico intenso verso l'Austria tra Nogaro Le Rocca e Rovereto Sud e verso Modena tra Trento Nord e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Che è in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
5: Buongiorno amici miei cari, martedì 18 agosto siamo qua. Ha rinfrescato un po' quella. Papparabappappa. Dai, ci stava così. Tanto per aprire con un sorriso. Adesso andiamo a vederci anche i giornali, i titoli.
6: Macchiatone.

Ora Trump minaccia l'Oman, lo scrive il Corriere, nel villaggio di Xura, assediato dai coloni. La Repubblica, commissari, conto da 100 milioni, lo scrive La Stampa. Titoli diversi finalmente tra i giornali. Spese, energia, via libera, Unione Europea, IRPEF, per quanto si risparmia, lo scrive il Resto del Carlino. Fatica e metodo, lo scrive il Messaggero parlando della squadra olimpica. E poi il boss Graviano, voglio parlare su B e dell'Utri, B sarebbe Berlusconi. Il Fatto Quotidiano scrive questo. Poi La Verità, ecco il compenso d'oro di Reporter, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli. La telefonata che inguaia Ranucci, lo scrive il Giornale. Insomma, avanti così, i giornali nazionali scrivono questo. Poi andiamo a vedere i giornali locali, hanno molta cronaca questa mattina. C'è un fatto difficile e duro e brutto fatto di cronaca, di un omicidio in Veneto, ne parla tutta Italia. E poi su 24 ore allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. Tra poco.

sui giornali regionali in Campania si parla di crolla il complesso di San Francesco, il soprintendente Nunzio, troppo cemento nell'ala riqualificata, ma pensa a te, se uno deve mettere a posto le cose poi scoppia un casino. Poi i Campi Flegrei in 10.000 firmano per la svolta, subito legge speciale e stato di emergenza. Anche lì, insomma, c'è una certa preoccupazione, certo che c'è. In Calabria il mistero dell'aereo scomparso con a bordo i due avvocati, ne stiamo parlando da ieri, anche molti altri giornali ne parlano di questa cosa. In Puglia invece l'allarme furti tra le vittime, anche Moriero, e poi l'allarme lupo caccia con i droni, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Dopo ogni regione ha un suo eroe per lo sport, le medaglie che abbiamo visto del nuoto e dell'atletica, anche lì adesso non sto a leggerveli tutti, ma anche lì c'è molto. Invece vediamo un pochino in Toscana. In Toscana a Prato indagato l'agente degli spari, lo scrive il Corriere Fiorentino, e amministratori di condominio convocati dal prefetto a Livorno, tavolo con ingegneri e vigili, mappa dei rischi dopo via Bonò, insomma dopo quello che succede. E spese energia, via libera l'Unione Europea per quanto si risparmia, scrive la Nazione, la diplomazia dallo yacht, nella fotonotizia. Noi andiamo avanti.

Il tema di oggi con Serenella Salomoni è ancora in, così, sulle vacanze. Si parla ancora di vacanze, ma si parla di quello che si fa in vacanza. Oggi parleremo del sesso in vacanza. Farlo, non farlo, si ha voglia di farlo, non si ha voglia. Ne parleremo con lei. Voi rimanete qui al macchiatone di oggi. A tra poco.

0: Buongiorno e bentornata Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Ciao Serenella, bentornata, buongiorno. Ci sei? Aspetta.
1: Buongiorno,
0: eccoti qua, aspetta, eccola qua. Allora, oggi volevamo parlare delle ancora delle vacanze, di quello che si fa in vacanza, ma del sesso in vacanza. Si fa il sesso in vacanza? Molti dicono, ma io in vacanza non lo faccio mai. Perché? Perché succede questo?
1: Ma hai ragione, Barry, perché la vacanza dovrebbe essere anche una buona occasione per fare sesso, no? Tu dici, ma cosa succede se poi non ne abbiamo voglia? C'è un forte legame fra sesso e vacanza, mantieni il tuo fascino anche se stesso può risultare sopravvalutato, perché ci pensiamo un po' troppo. Quindi sì, siamo in vacanza, si allentano alcune pressioni quotidiane, oppure pensiamo che questo possa accadere, poi non sempre sarà così, e quindi le aspettative possono invece peggiorare le cose. La vacanza la ritroviamo come un'occasione invece che dovrebbe essere quella di ritrovare intimità, piacere, leggerezza, ecco. Spesso invece se arriviamo in vacanza stanchi, esauriti, bisognosi di recuperare, eccetera eccetera, quindi il sesso vuole leggerezza e libertà, e quindi non possiamo avere l'imperativo, siamo in vacanza, dobbiamo fare più sesso, abbiamo tempo, quindi non ci sono scuse. Quando la sessualità viene vista come un dovere, il rischio è che si trasformi in un compito, e quindi di conseguenza non più in un piacere.
0: Ecco, e quindi tanti saluti a secchio. Va bene, sì, molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi. A presto. Ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo dalla 4 Venezia Trieste, dove per traffico intenso si verificano incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code per traffico intenso anche l'uscita di Peschiera del Garda della A4 Brescia Padova per entrambe le provenienze. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo invece rallentamenti verso Modena tra Trento Nord e Affi e verso l'Austria tra Verona Nord e Rovereto Sud causati da traffico intenso. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

giornali del Veneto c'è la foto di purtroppo la riviera del Brenta, abbiamo visto che cosa è successo a Tania Terrendi, 39 anni, è stata uccisa dal compagno, ma è inutile che io vi dica cosa scrivono i giornali perché saprete già tutto, non si parla d'altro dalle 13 circa di ieri pomeriggio di questa faccenda, quindi insomma uccide la ex, si suicida, l'aveva già aggredita ed era stato ammonito, è su tutti i giornali del Veneto, il Gazzettino, il Corriere delle Alpi, il Mattino, varie foto, poi la Tribuna, mentre la Tribuna dedica più spazio però a Nicola, l'aggressione in un video, quel ragazzo di 21 anni picchiato a Barcellona, anche lì una storia veramente orribile. Scuole superiori, sempre più classi in settimana corta, lo scrive l'Arena di Verona, e poi andiamo avanti sempre con la stessa notizia di cronaca che è su tutti i giornali. L'estate vicentina più calda per 58 giorni, il termometro ha superato i 30 gradi, lo scrive il giornale di Vicenza, e poi il Corriere del Veneto che ridedica la notizia e ha anche una piccola fotonotizia sulla prima legge sulla fine vita. Solo dopo l'autonomia il PD rivendica la scaletta, e Ferragosto fuori controllo, lo scrive la Voce di Rovigo. Andiamo avanti.

C'è un bel tema oggi che vorrei trattare con uno dei nostri ospiti, i grilli in casa. Quanti grilli in casa? Perfino nel mio studio c'è un grillo. Questa mattina non lo sentirete, ma io quando vengo giù qui la sera c'ho un grilletto qui che grilla. Entrano nelle case. Io pensavo fosse un caso isolato, invece sembra che d'estate succedano queste cose, ma ce lo faremo spiegare dall'esperto, un entomologo che ben conoscete, che è il dottor Claudio Venturelli, con noi tra poco in onda qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

0: buongiorno al dottor Claudio Venturelli, entomologo, nostro vecchia conoscenza che torna al macchiatone di oggi. Buongiorno, buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, i grilli in questo periodo sembra che amino entrare nelle case e rimanerci, e poi anche fare il classico suono del grillo che si sente, solo che sentirlo in casa è molto singolare. Ma perché i grilli entrano nelle case in questo periodo?
1: Ah, soprattutto perché fuori è molto caldo, probabilmente anche molto secco, e se trovano un po' una situazione più favorevole stanno volentieri. Poi i grilli, sappiamo che ce ne sono almeno di due specie che conosciamo meglio di quelli che entrano in casa. C'è il grillo delle cantine, che è il grillo morfa dalmatina, che è senza ali e non fa rumore. Poi c'è invece la cheta domestica, si chiama proprio domestica perché entra dentro le nostre abitazioni, può andare anche più in alto, è un viaggiatore perché è nato e originario dell'Asia e poi è arrivato da noi. A dir la verità fa anche compagnia, perché con questo trillo ci sono anche affezionati dei grilli che si ritengono proprio in casa volentieri, perché fanno anche compagnia, diciamo.
0: Sì, sì, ma infatti è un suono piacevole. Anch'io a volte me lo sono trovato lì proprio nello studio dove stiamo facendo questa intervista, la mattina no, ma la sera quando sono qui lo sento, e adesso non lo sento più, probabilmente avrà cambiato zona, se ne sarà andato, spero che non sia successo niente, però è molto molto gradevole. È una cosa normale, insomma, questa che ogni persona può ritrovarsi in casa. L'importante è non reagire, cioè che cosa dobbiamo fare in questo caso se non lo vogliamo?
1: Allora, niente di troppo invasivo, nel senso che non è necessaria la disinfestazione classica con insetticidi, è sufficiente proprio spostarli, perché adesso io non so quanti ce ne siano in un'abitazione, ma se ne trova qualcuno è che fanno tanto rumore, per cui sembrano sempre di più. E la cosa interessante da dire è che oggi viene anche allevato sia per uso alimentare, sia umano che animale, e quindi viene utilizzato questo animaletto.
0: Ho capito.
1: Io direi che non rappresenta un vero problema, di mattina però troppo presto dà fastidio.
0: Certo, questo sì, però di solito lo drillano la sera. Beh, quindi grazie davvero delle informazioni al dottor Claudio Venturelli. A presto, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.

0: Sui giornali sportivi c'è qualche strascico sul progetto dell'Atletica, ma si ricomincia già a parlare di calciomercato, quindi chi se ne frega a questo punto. Il nostro programma che di calciomercato non parla. Sulla sicurezza non si scherza, invece Italia Oggi, quotidiano economico, giuridico e politico, il risparmio dei costi, violazione delle regole per la sicurezza sul lavoro fa scattare la responsabilità delle società, ok, ai modelli organizzativi conformi alle norme UNI. E adesso si ricomincia qui. Mentre, come vi dicevo in apertura, l'allarme BCE sul rischio bolla della intelligenza artificiale. Alla Banca Centrale Europea un rally così non si vedeva dalla bolla delle .com. Le famiglie dell'Eurozona sarebbero esposte per oltre 440 miliardi. E poi avanti, tante altre cose che si dicono sempre sui giornali di economia. Sapete che ormai l'economia è importante anche per la politica e anche per la vita di tutti i giorni. Se ne parla moltissimo, ma queste sono cose che noi lasciamo sempre agli esperti. Ci intendiamo di più di musica e di musica parliamo. Tra poco i saluti.
1: I've heard people say that too much of anything.

Questo per dire che termina qui oggi il martedì 18. Noi sapete che al nostro macchiatone vi diamo tanta musica e qualche esperto, naturalmente abbiamo gli argomenti con Serenella Salomoni tutti i giorni e poi via via con altri ospiti. Siamo qui tutti i giorni dalle 11 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 10. Ciao da Barry Mason, amici cari. Ciao da Radio Caffè, che sia una giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste per un mezzo pesante in panne si verificano code verso Venezia tra Porto Gruaro e Cessalto. Inoltre in direzione Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I 4 custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri contro tre tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Buongiorno e buon martedì 18 agosto dalla redazione di Radio Cafè. I carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne tunisino senza fissa dimora ed un 20enne tunisino residente in provincia di Vicenza, già noti alle forze dell'ordine e ritenuti responsabili, secondo l'ipotesi accusatoria, dei reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nel pomeriggio di ieri, a seguito del maltempo che ha interessato la zona, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Incino, nel comune di Arsie, nei pressi del lago del Corlo, per la messa in sicurezza della copertura in lamiera di una chiesa sollevata dal vento e finita sui cavi della linea elettrica in via Col del Gallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti e volontari di feltre. A seguito dell'evento l'intera località è rimasta senza energia elettrica. È stato pertanto richiesto l'intervento dei tecnici di Enel giunti sul posto per le operazioni di competenza, presenti anche il sindaco di Arsie e alcuni operatori della protezione civile. Latitante in fuga arrestato dai carabinieri, tornato in Italia nonostante l'espulsione. Il 23enne rumeno era stato espulso dall'Italia il 9 ottobre 2024 per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ma era rientrato clandestinamente sul territorio nazionale, accumulando nel frattempo anche due ordini di carcerazione. La sua fuga si è interrotta grazie ad un'operazione lampo condotta dai carabinieri di Cittadella. Alle ore 8:15 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione a seguito della fuoriuscita autonoma di un'autovettura con tre persone a bordo. Arrivata sul posto, la squadra proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a liberare dalle lamiere dell'auto due persone rimaste intrappolate. Due feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre il terzo è lì trasportato a Treviso. Sul posto presente il SUEM 118 e la polizia locale. Bene, è tutto per questa prima edizione di Cafè Local News. Prossimo appuntamento alle 17. Grazie e buon ascolto.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Radio Cafè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si procede incolonnati per incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste, attenzione ad un veicolo in avaria segnalato in direzione Venezia tra la barriera di Trieste e l'Isert e Re di Puglia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Risolto l'incidente sulla A4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti al momento per traffico nel tratto compreso tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali Ali per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio Café.
5: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati da Massimo Righetto su Radio Caffè. 80° anniversario della strage di Vergarolla, Soranzo dichiara: custodire la memoria per educare le nuove generazioni ai valori di verità e civiltà. L'80° anniversario della strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Pola, ci impone il dovere morale e istituzionale di non dimenticare il più sanguinoso attentato. A dichiararlo è Enoch Soranzo, presidente della 6ª Commissione del Consiglio regionale del Veneto, che si unisce al ricordo solenne e

che con dignità e sacrificio hanno ricostruito qui le proprie vite, contribuendo alla crescita culturale ed economica della nostra regione. Come primo firmatario e relatore del progetto di legge regionale numero 35 per la valorizzazione della memoria delle foibe, dell'esodo e delle vicende del confine orientale, considero un dovere ricordare. A Spinea, in provincia di Venezia, incendio di vegetazione e di una baracca, in azione anche l'elicottero del reparto volo. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona Grasfo d'Uva di Spinea, a seguito

0: si trovava anche una baracca. Sul posto sono intervenute due autopompe e un autobotte dalla sede di Mestre. Considerata la vicinanza dell'incendio alla linea ferroviaria, è stato fatto intervenire anche l'elicottero Drago 172 del reparto volo dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato alcuni lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra, rendendo più efficaci le operazioni di spegnimento. Presenti sul posto anche i carabinieri di Spinea. Uccide la ex compagna e poi si toglie la vita. Questa volta la tragedia si è consumata nella zona della riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, ha ucciso la ex fidanzata in casa a Camponogara la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrin, 39 anni. L'uomo, dopo l'omicidio, è rientrato a Dolo, dove attualmente viveva, e si è tolto la vita. I corpi sono stati trovati domenica 16 agosto. In passato avevano condiviso una relazione e al termine del rapporto la donna avrebbe denunciato più volte l'uomo, che aveva anche ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia dopo 8 denunce. Il primo corpo individuato è stato quello dell'uomo che si era impiccato in una casa di zona San Bruson, nel comune di Dolo. Nel frattempo la madre della donna ha contattato i carabinieri perché la figlia non rispondeva al telefono. Gli inquirenti sono quindi entrati nell'abitazione della vittima a Camponogara, rinvenendo il suo corpo ormai senza vita per strangolamento. A quanto raccontano gli amici, i due si erano trovati alcuni giorni fa per mangiare una pizza insieme e l'uomo era apparso tranquillo, invece covava già la trama assassina. Ed è tutto per questa edizione. L'informazione torna più tardi. Buona continuazione su Radio Cafè.
1: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Situazione tranquilla sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrada Alto Adriatico e Brescia-Padova, dove il traffico si presenta scorrevole. Alcune segnalazioni arrivano dalle autostrade di competenza di Autostrade per l'Italia, come la A27, dove viene segnalato vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, vento forte anche tra Gemona Osoppo e Pontebba sulla A23 Udine-Tarvisio, sempre di competenza di Autostrade per l'Italia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Cafè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo martedì pomeriggio. Torno a segnalare traffico scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. E vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di martedì. Segnalo ancora traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di alcune notizie che riguardano la 4 Brescia-Padova. Per gli autotrasportatori il parcheggio dei mezzi pesanti Montebaldo Ovest in direzione Milano è chiuso. E attenzione, chi si trova in viaggio sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia ha un cantiere tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alta Adriatica sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sezione alta padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Ben ritrovati da Massimo Righetto su Radio Café. Uccide la ex compagna e poi si toglie la vita. Questa volta la tragedia si è consumata nella zona della riviera del Brenta, in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni, Dino Keber, ha ucciso la ex fidanzata in casa a Camponogara la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrin, 39 anni. L'uomo, dopo l'omicidio, è rientrato a Dolo, dove attualmente viveva, e si è tolto la vita. I corpi sono stati trovati domenica 16 agosto. In passato avevano condiviso una relazione. Al termine del rapporto la donna avrebbe denunciato più volte l'uomo, che aveva anche ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia dopo 8 denunce. Il primo corpo individuato è stato quello dell'uomo che si era impiccato in una casa di zona San Bruson, nel comune di Dolo. Nel frattempo la madre della donna ha contattato i carabinieri perché la figlia non rispondeva al telefono. Gli inquirenti sono quindi entrati nell'abitazione della vittima a Camponogara, rinvenendo il suo corpo ormai senza vita per strangolamento. A quanto raccontano gli amici, i due si erano trovati alcuni giorni fa per mangiare una pizza insieme e l'uomo era apparso tranquillo, invece covava già la trama assassina. Nel pomeriggio di ieri, a seguito del maltempo che ha interessato la zona, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Incino, nel comune di Arsier, nei pressi del lago del Corlo, per la messa in sicurezza della copertura in lamiera di una chiesa sollevata dal vento e finita sui cavi della linea elettrica in via Col del Gallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti e volontari di feltre. A seguito dell'evento l'intera località è rimasta senza energia elettrica. È stato pertanto richiesto l'intervento dei tecnici di Enel giunti sul posto per le operazioni di competenza, presenti anche il sindaco di Arsier e alcuni operatori della protezione civile. È tutto per oggi, l'informazione locale tornerà domani alle 14. Buona serata.
1: Radio Café, Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Café.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera, traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sul raccordo aeroporto Tessera in direzione dell'aeroporto tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto. Non ci sono altre notizie per questo appuntamento, non mi resta che augurarvi un buon viaggio e ricordarvi che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

e grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h02.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora, ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump. Una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
1: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo, che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 2008 con la nascita della sua casa di produzione, l'Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller e titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
1: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
5: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
6: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
7: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, ed è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico risulta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste, nel tratto compreso tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può affidare.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico risulta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste, nel tratto compreso tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali, migliora la vita.